0: faccione segni a blu. Spalanco la porta e sbatto giù.
1: Allora vado via nel mio mantello blu. Maledetto questo hotel, maledetto tu. Facce di cera non c'è un tassì. Eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta. Quando va male brutta. Dopo una notte maledetta c'è un'alba fredda che mi aspetta.